per i tuoi occhi parlano per te. Tu fai la finta offesa, io so perché. Per questo non ti chiedo più cos'hai.